0: Yuk, masih di 100,6 Hartuan FM Your Family Station. Dan kita masih di Morning Espresso. Bareng siapa aja pagi hari ini? Seru banget, ada Ragilzi.
1: Ada di Karuan.
2: Ada Fone.
0: Ada Fone ya, Fone.